0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Loro mit der Jolle aus Wasser.
2: Vi ricordo che dopo il TG2 stasera andrà in onda la prima puntata della Galera Utopia, il fantasma dell'evoluzione.